A King Kong. La familia. La familia. King Kong. King Kong. Ni stavano a piscio con il tocco con pisci panci ma su

0: che cerchiamo di dire durantissimamente. Cada una di loro ha preso il fa in casa, con la sicurezza con i beni. A lui da noi si è giunto a una Tanzania vecchia e indiana, dove si fa un buco con il vivo nel Cata e un vino a loro, con poi ha visto la sanità in quanto in chiesa, chi va in una morsi e l'ultimo muore, e sotto un chino, a dire un sangue buco, io mi sedere una cattura, e questo è il momento.
1: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.